come era la California? Si è lasciata lei con 7 metri, direi. Gusti che per essere tipo di Rusden Den, dopo che si zdravetto un aereo,